0: Ti ho sentito.
1: E allora?
0: Dico, come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No. Fammi precisare una cosa, un momento. Vedi, io qui, sì. Non sono io.
0: Cioè
1: nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto.
0: Sì.
1: Io qui praticamente sono tutti. Nel senso appunto di tutti gli